0: Buongiorno, Associato Roberto, come sempre l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì. Perché oggi Ciampi mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione.
1: L'hai fatto un commento che vivimo in un ghetto, però io non penso che si ma dormi tranquillo.